0: kusukela ngo-9 kuya ku-12 emini.
1: Yabe ngiphithizela owenjani?
2: Ukangifani.
1: Abe ingafani yaJesu.
0: Jabulujule no Lady D. Ukhozi FM.
3: Luhamba phambili.